0: Cantare.
1: Cantare.
0: Nel blu dipinto di blu.
1: Nel blu dipinto di blu.
0: Felice di stare lassù. E volavo, volavo, felice
1: volavo,
0: più in alto.
1: Volavo,
2: volavo, volavo. Ah, you are listening to Star Cruise.